Io non scinso, mamma non che catre così farà, quando marire ora. Io non scinso, mamma non che catre così farà, quando marire ora, non crumpare. E tu prendi scurelli, e curieru, manzare tutte e du. Non crumpare, e tu prendi scurelli, e curieru, manzare tutte e du.

L'aglio del rojo, te farò muri picciuno. L'aglio del rojo, te farò muri. Te farò muri a che l'aglio, te farò muri a che l'aglio devi. Te farò muri a che l'aglio.